0: Corona Epicabi.
1: Corona Epicabi. Radio. Halo Cabe, teman RB. Radio Corona Epicabi. RB Radio.

nomor WhatsApp Radio Runa MKB di 0821-2588-2226. Sekali lagi, WhatsApp number Radio Runa MKB 0821-2588-2226.